Eye Dore Olivia Kakariama and Kwafo Duo. Osi we di bi jinemu ni bi jinemu mama me. Ah, my man, happy birthday, strong kukra.